0: Ale da squadra Sapapa non è poco tech ITIS, ci dica qualcosa del destination.
1: Say 1-3-0, 7-0-5, stay with you, Squadra Sapapa.